suo le sue rade si muove giù e fini gli ne wanka se muove giù e fini bibu o si ni gli ne o beggi uo we ya we no wasam nam no kase sie amma wa ye jie a wo chwe ni ase sabo bra bo wo nemu no e ba de se mi ka jo so beggi uo amma wo wo ti da wo china wa yo ti ni di die wa ma ni e nasu o beggi uo Onukofu amani edoso lazu yesu si

wo twa urate ne nya fa ne foforo minim sa ni o nya mi aka eba yo yo apostle Pentecost ami shira urade shira church of Pentecost urade show my God I'm serving you now shira do fa so di so di ami tumi mu poti so di afie martyr apostolic roman apostolic ami tumi mu bo ami shira mu nyina God bless you anazu na ami tumi ti sada ana ka tso se ami tumi sesa